0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: Questa è la tua stazione, 3ZZZ, la tua voce, le tue storie, la tua comunità. Per anni 3ZZZ ti ha portato musica, storie e voci da ogni angolo del mondo, qui a Melbourne su 92.3 FM. Ma la radio comunitaria non esiste senza una comunità, quindi ora tocca a te farti ascoltare. Sostieni oggi il radiotono di 3ZZZ e aiuta a mantenere viva, locale e prospera la radio multiculturale, perché ogni dollaro che dai aiuta a mantenere la tua comunità in onda. Dona oggi sul sito web di 3ZZZ o chiama il 94 15 19 23. Rimani connesso, fatti ascoltare, rimane radio comunitaria 3ZZZ, portando il mondo a te.
4: Svolta a sinistra verso un autovelox. Svolta a destra verso un posto di blocco della polizia in moto. Continua dritto verso un incidente mortale.
5: Scegli di non rovinarti le vacanze. Superare i limiti di velocità, anche di poco, è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia, per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Roma, impero, potere, persone, su museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Le popolazioni aborigene in Australia hanno subito ingiustizie indicibili. Sono state allontanate dalle loro terre, famiglie sono state divise, vite spezzate, lingue e culture indebolite. Hanno avuto scarsa voce in capitolo nelle decisioni che hanno plasmato le loro vite. Dopo una lunga battaglia per la giustizia e l'autodeterminazione, nel novembre 2025 è stato firmato un trattato statale tra le prime nazioni e il governo del Vittoria. È la prima volta che ciò accade nella storia dell'Australia. Il trattato mira a costruire un futuro migliore, ascoltando le comunità, al fine di migliorare i servizi nei settori della salute, dell'istruzione, della giustizia e dell'edilizia abitativa. Il trattato riguarda il restituire, non il togliere qualcosa. Si fonda su rispetto, equità e inclusione, affinché tutte le comunità possano vivere insieme con dignità. Per ulteriori informazioni visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3zzz.com.au/3t.
8: Il Victoria ospita persone, comunità e culture molto diverse tra loro. Se sei un cittadino australiano di età pari o superiore a 18 anni che vive in Victoria, sei tenuto a votare alle elezioni statali di sabato 28 novembre. Il tuo voto è importante. Può contribuire a decidere chi ti rappresenterà e prenderà decisioni importanti sui servizi offerti alla tua comunità. Se l'inglese non è la tua prima lingua, puoi usufruire gratuitamente di servizi di interpretariato e assistenza al voto. Per informazioni sul voto nella tua lingua, chiama il numero 03-9209-0112 o visita vc.vic.gov.au.
9: Authorized by S. Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ.
0: Multicultural Radio,
2: 92.3 FM.

state ascoltando radio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma della radio 3ZZZ 92.3 FM. Oggi è martedì, nello studio con me dovevo avere Barbara, ma si vede che ha fatto un po' di ritardo e verrà più tardi, quindi oggi per voi io c'ho tante belle cose, cioè musica, notizie, e subito dopo la prima canzone ho Padula in linea con il suo segmento. Adesso andiamo alla canzone. Vediamo.

0: Abbiamo ascoltato la canzone di Gianni Drudi, Terra e Mare. E adesso abbiamo Padula in linea. Pronto, Tommy?
1: Ciao, ciao Teresa. Io oggi ho un articolo del 2 ottobre su Allora, sì, che vi voglio leggere riguardo storie italiane oltre ogni confine. Ecco a voi per oggi. La cultura italiana in Australia passa anche attraverso le storie di chi ha saputo raccontarne l'identità, le trasformazioni e il profondo legame con il paese d'origine. È in questo contesto che la console generale d'Italia a Melbourne ha incontrato lo scrittore italo-australiano Christian Bonetto, autore di numerose guide di viaggi e pubblicazioni dedicate all'Italia, alla sua cultura e alle esperienze della diaspora italiana. L'incontro ha rappresentato un'occasione per approfondire il percorso professionale dell'autore e il rapporto che continua a legarlo all'Italia. Nel corso della sua attività, Bonetto ha costruito una carriera legata al viaggio, alla scrittura e alla valorizzazione dei territori, raccontando luoghi, tradizioni e persone attraverso uno sguardo capace di muoversi tra due mondi. Una prospettiva particolarmente significativa nel contesto australiano, dove la presenza italiana ha lasciato un'impronta profonda nella società, nella cultura, nella gastronomia e nella vita quotidiana di numerose città e comunità. Tra i suoi lavori più recenti figura Italo, volume dedicato proprio al patrimonio culturale e umano degli italiani in Australia. Il libro raccoglie storie e testimonianze che permettono di osservare l'esperienza italo-australiana attraverso molteplici prospettive, restituendo valore e a un'eredità costruita nel corso delle generazioni. Non soltanto memorie dell'emigrazione, dunque, ma anche racconto di un'identità in continua evoluzione, capace di mantenere solide radici italiane e contemporaneamente di diventare parte integrante della realtà australiana. Il colloquio con la console generale ha consentito inoltre di riflettere sul ruolo della letteratura e della cultura nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Australia. Libri, testimonianze e racconti rappresentano infatti strumenti preziosi per tramandare esperienze, avvicinare le nuove generazioni alle proprie origini e favorire anche una conoscenza più profonda dell'Italia contemporanea e delle sue molteplici espressioni culturali nel mondo. L'esperienza di Bonetto testimonia così quanto la parola scritta possa contribuire a mantenere vivo un patrimonio che attraverso oceani e generazioni, un dialogo culturale che continua a rinnovarsi attraverso autori, istituzioni e iniziative capaci di raccontare l'italianità australiana senza limitarla al passato, ma proiettandolo verso il futuro. Io e te, Teresa, parlavamo dei libri, del fatto che la gente non vuole, sì, libri, ma i libri continuano a essere pubblicati e il fatto che non si vendono dipende dal libro e dal momento in cui uno lo vuole vendere. Quindi se c'è un autore contemporaneo che fa qualche attività, sì, qualcuno, sì, magari compra qualche libro.
0: Vabbè.
1: Ma altrimenti io ho una trentina, 40 libri di titolo australiani e quindi so che questa lettura potrebbe piacere a qualcuno.
0: Vabbè.
1: Quindi speriamo che i libri continuino a essere pubblicati.
0: Ascolta un attimo allora, visto che ci troviamo sull'argomento, a parte i libri, perché abbiamo i radiotoni, quindi purtroppo, come sapete, ci servono per ogni ora $1,000, quindi abbiamo 2 ore di martedì. Quindi $1,000 per ogni ora. Quindi, come sapete, se volete, giustamente abbiamo bisogno di voi in questo momento, in questo periodo, perché ogni anno a ottobre c'è Radio Tony e quindi le persone dovrebbero partecipare con quanto, pure $10, $5, quanto vogliono, non c'è problema, perché forse non so se quest'anno ci sono premi o no, per il momento non, so, non lo so. Allora, per quanto riguarda il programma italiano, potremmo anche offrire tramite Tom e Padula dei libri, se li volete, quindi possiamo anche fare questo, perché ancora non ho trovato altri premi, vediamo se è possibile, vorrei trovare qualche premio per il programma italiano. Allora, poi voglio dirvi anche per quanto riguarda Italia Community Television e Channel 31, allora Tommy, i tuoi programmi dilli tu stesso, quando sono?
1: I miei programmi su Canale 31,
0: su Canale 31, yeah.
1: Al momento, da quello che ho visto, sono di mattina, martedì, mi sembra, verso le 6:30 di mattina, per due volte alla settimana.
0: Yeah. Allora, e invece quelli di Maria Luisa Grabazzar, come lei Luisa, sono giovedì sempre alle 2 p.m. e poi
1: quindi se la gente va su, per esempio su Google e mette Canale 31 programmi, ci dà tutta la guida per la settimana.
0: Ho capito.
1: Quindi sì, come, è come con la radio praticamente.
0: Va bene. Se,
1: perché quelli che programmano i nostri programmi sono, cambiano continuamente, quindi è difficile per me mantenermi in contatto con queste cose qui.
0: Va bene.
1: Quindi si può anche sbagliare quando si dice qualcosa sulla radio, però al momento direi di abituarsi ad andare su Google e mettere Channel 31 Guide, la guida per il Canale 31.
0: Va bene.
1: Per il programma.
0: E poi voglio anche dire, visto che siamo sull'argomento di televisione, che abbiamo anche, come Maria Luisa,

0: Sono alle 6 perché cambiando l'orario qui in Australia e allora è cambiato anche l'orario dei programmi. Alle 6 del mattino o alle 11 di sera, PM, di mercoledì se non mi sbaglio, però controllate sempre la pagina mia o di Maria Luisa. E poi alle 8 PM, aspetta, di domenica, molto probabilmente è meglio vederlo. Prima era alle 7, ma adesso cambiando l'orario, come ho detto prima, qui in Australia, è alle 8 PM. Poi alla fine del mese cambierà l'orario in Italia e poi vi daremo altre informazioni. Dimmi.
1: Allora, io direi che se le persone sanno cos'è YouTube, possono andare su YouTube, su Tom Padula TV, possono guardare i miei programmi 24 ore per tutta la settimana. Quindi andando su Tom Padula TV, su Smart TV, su YouTube, io ho un paio di migliaia di programmi che possono guardare, quindi c'è una grande scelta sul mio canale YouTube Tom Padula TV. E quindi a prescindere dal fatto che sono anche sul canale 31, YouTube dà tutta la guida di tutti i programmi che ho fatto durante moltissimi decenni fino adesso. Quindi se qualcuno vuole, si interessa a mettere YouTube su Google, vedrà Tom Padula TV, e se vi iscrivete sulla vostra Smart TV a casa, li potete guardare quando volete. E quindi è molto più facile.
0: Va bene, Tommy, adesso metterò, dovrebbe arrivare Barbara, però non è arrivata, metterò subito un'altra canzone. Hai finito tu? Hai finito?
1: Io ho finito, ho appena preso gli altri giornali di carta di allora che mi sono arrivati, quindi se qualcuno li vuole si può iscrivere ad allora per il giornale carta, ma allora non si paga il martedì mattina e il venerdì mattina online, quindi se gli mandate ad allora il vostro email, loro vi mandano l'informazione ogni martedì mattina e venerdì mattina per i nuovi giornali. Va bene?
0: Va bene allora, risentirci la prossima
1: Ok.
0: volta, per il momento ciao ciao.
1: Ciao e
0: Adesso
1: ci vedremo magari, vediamo un po' per la nostra riunione,
0: va
1: ok?
0: bene,
1: Ciao ciao.
0: ci sentiremo, ciao ciao per il momento.
1: Ok, ciao.
0: Adesso andiamo una canzone o un po' di musica, vediamo prima che aspettate un po', vediamo un po' cosa posso fare per il momento. Allora, chiudiamo. Mettiamo subito vediamo perché sto facendo un esperimento. Vediamo se viene. Vediamo dov'è qua. E dov'è adesso? Dov'è? Come on. Tutto a posto.

Allora, abbiamo ascoltato Champagne da duo Severini, sempre cantata da Roberto Severini. E adesso voglio dirvi, è arrivata adesso Barbara, comunque ti presenti dopo in caso, perché vi parlerò del segmento Tarantella. Sta per tornare il segmento Tarantella, Festival 2026. Sono 3 giorni di festival, dal 23 al 25 ottobre. L'apertura del festival è il 23 ottobre all'Open Factory, il 24 quest'anno è nel Regional Vittoria, all'Italia Social Club di Tatura. E la gran finale invece è il 25 ottobre a Calabria Club. E tutto il giorno ci sarà musica, danza e tantissimo cibo delizioso preparato dalle nonne del Calabria Club. E ci saranno tamburini gratis a tutti i bambini e nonne on emission, quindi emissione, e servizio gratuito di trasporto per tutte le nonne che vogliono venire al festival e portare insieme a loro i loro nipotini. Per maggiori informazioni potete chiamare Calabria Club, prendete carta e penna, 93 07 11 30. Ve lo ripeto, 93 07 11 30. Oppure potete visitare segmento Tarantella Festival .com.au. Vi aspettiamo con il tamburello in mano. Quindi questo mi è stato mandato da Giovanni Butera, lo ringrazio moltissimo, perché purtroppo, dico purtroppo, volevo portare gli artisti qui allo studio, ma loro arrivano mercoledì, domani, e poi domani sera sono al Coasity dalle 6 alle 8, se qualcuno vuole andare si deve registrare. E poi giustamente forse molto probabilmente perché li volevo portare la prossima settimana, ma purtroppo dice che l'ora di pranzo, quando io faccio il programma, loro sono invitati a pranzo a Thomas Town e quindi non possono venire, ma molto probabilmente verranno prima di partire martedì 27 di ottobre. Lo spero, perché l'anno scorso li ho avuti qui nello studio con i loro strumenti cantando e suonando, quindi me lo auguro di vero cuore. E poi a parte questo vi voglio anche dire per quanto riguarda la festa di Carlton, che sabato 17 e domenica 18 là sarà tutto il giorno dalle 11 fino alla sera, che ci sono tanti artisti che cantano sia sabato che domenica, ci sarà tanto da mangiare, giustamente il mangiare ve lo dovete pagare, le altre cose sono gratis, ma il mangiare si deve pagare, come pure sicuramente a Calabria Club. E allora per il momento vi ho dato queste informazioni. Barbara, adesso prenditi un attimo. Ti fa mettere l'asa. Quindi adesso passiamo questo per il momento. Allora, prima che ti presento, andiamo subito un po' di musica. Va. Così ti dà il tempo di rilassarti, perché non c'avevi parcheggio, forse. Lo so, lo so. Aspetta, aspetta, aspetta.

0: Sono adesso le ore 1:29 minuti e state ascoltando Radio 3ZZZZ 92.3 FM. Allora Barbara, sei arrivata un po' di ritardo perché non trovavi parcheggio?
1: Sì, stavo proprio pensando che non mi devo lamentare, perché se non aggiustano le strade ci lamentiamo, e se le aggiustano dopo diventa un po' casino, perché non c'è parcheggio, non si può passare, non si può...
0: Ma forse comunque potevi entrare dentro, forse, perché sì. Sto vedendo che qualche parcheggio dentro c'è,
1: sì, quindi davvero.
0: La prossima volta puoi entrare dentro. Comunque...
1: Sì. Sì.
0: Perché tanta gente fa il programma di casa, lo registra, lo manda, quello prima di noi, arabici, polish, infatti vedi che non c'è tanta gente oggi, perché
1: sì,
0: loro lo fanno da casa, lo registrano e lo mandano.
1: Sì.
0: Quindi adesso hai preparato qualcosa?
1: No, proprio, io stavo pensando per esempio che ci sono... poco tempo prima di le giornate natalizie, neanche 70 qualche cosa giorni
0: Mamma
1: prima di Natale.
0: Mia.
1: Stavo pensando che quanto festicioli adesso stanno arrivando, per esempio che adesso questo weekend andiamo a Italian Festival. E ci sono tante cose da festeggiare.
0: Poi il prossimo
1: adesso
0: weekend c'è ancora quell'altro, quindi ci sono tante cose, hai ragione.
1: Sì.
0: Perché ottobre pure c'è stato, pure sarà per tutto il mese, però la settimana che avevano, perché io ce l'ho sempre per tutto il Vittoria, perché c'ho il pass della ferrovia, però
1: sì,
0: per quelle che hanno la senior card, hanno avuto pure quella settimana senior festival, quindi e l'hanno avuta gratis, però so che continuano queste feste di senior festival anche the regional di Vittoria, perché tutto il mese di ottobre, infatti
1: sì,
0: la settimana scorsa l'ho avuto proprio nel mio sobborgo, quindi
1: sì,
0: a Flemington,
1: sì,
0: infatti, dove si sono esibiti diversi artisti noi italiani, ma anzi l'ultimo che ho preso prima di andare via mi pare che era Arishi, poi ci sono stati quelli dell'Indonesia.
1: Wow,
0: insomma è stato bello veramente. Infatti il festival è stato dall'1 alle 6 ed era proprio sabato 10 ottobre, proprio scorso
1: ecco.
0: Sabato
1: scorso e quella sabato. È la bellezza che abitiamo qui a Melbourne in Australia, dove ci abbiamo tutte queste culture che possiamo andare da tante feste,
0: sì, è
1: tante,
0: vero. Sì, perché sono diverse culture.
1: Ecco.
0: Come alla radio, infatti alla radio noi abbiamo diverse comunità etniche, ognuno di noi abbiamo la nostra ora, 2 ore, 3 ore, dipende. Quindi noi nel programma italiano abbiamo 2 ore il martedì. E poi giovedì c'è ogni settimana, quindi abbiamo sempre 2 ore, poi ci sono i greci, se non mi sbaglio, non so se ce l'hanno ancora 3 ore, comunque ci sono parecchie comunità che hanno più di noi, perché come ho detto prima abbiamo bisogno di voi, allora sia per i membri, perché siamo a corto pure di membri,
1: sì, sì,
0: e quindi se volete farvi membri potete farvi anche online e dovete pagare soltanto $11 per i pensionati, cioè per quelli che sono dai 60 anni in su,
1: sì,
0: senior, sempre senior, e gli altri quindi sono $16, quindi che cos'è 11 16 dollari e niente,
1: sì,
0: quindi allora se vi volete fare membri, oppure potete anche venire alla radio e chiedere il form, e così lo scrivete direttamente qui. Comunque adesso vediamo un po' di musica, Barbara, vediamo un po'
1: sì,
0: se c'è qualche altra cosa, perché ancora sono
1: sì,
0: 34 minuti. Allora, se no mettiamo un'altra canzone, non c'è problema.

0: Barbara, parlo un po' del Radioton.
1: Oh, ok, grazie, sì. Io mi sento così tanta... questa organizzazione, adesso sono più di 30 anni che è in giro, è tanti anni che lo uso pure io per il mio lavoro, per informazioni, ma è come una cosa, 70 lingue di comunità, e sono comunità che sono tutti volontari, è una grande cosa di avere, che grande privilegio di fare parte di una cosa così, e fare una piccola donazione, di diventare membri di $11 o $15, non è un granché, perché che dalle volte ogni lira è una grande cosa che abbiamo, però sarebbe buono se tutti quanti cerchiamo di aiutare, perché è una cosa che è davvero un privilegio, perché questa radio è sempre stato da tutti i volontari della nostra comunità, da tutte le comunità comunque. E per questo non è, sarebbe una cosa proprio di grande gentilezza di cercare di aiutare, di mantenere, se no dopo perdiamo pure la nostra possibilità di avere questa radio per tutte le lingue, non solo per gli italiani.
0: Certo.
1: Sì, sì.
0: Quindi adesso allora dobbiamo andare un canto per chiamare Gennaro e cambiando argomento. Quindi adesso andiamo un canto.

0: Allora, abbiamo ascoltato Gesù più che vincitore da Inni di Lode. Pronto Gennaro?
1: Pronto, sono qua.
0: Sì, vai.
1: Benissimo. Quindi, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. Ed eccoci di nuovo insieme in questo interessante viaggiare fra le righe della parola di Dio. La parola di Dio. Ecco un'espressione che deve colpire la nostra attenzione proprio per l'importanza del soggetto, Dio. Dio, un'autorità che va al di là di ogni potenza fisica di questo mondo. E non solo in questo mondo, ma che va al di là dello spazio intero. Non c'è in tutto l'universo un essere più grande e importante di Dio. Eppure, sentite cosa lui stesso ci dice in Isaia, leggo Isaia 57,15. Sentite, poiché così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che ha nome il Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, e sentite bene adesso, ma sono con colui che è contrito ed umile di spirito. Per ravvivare lo spirito degli uomini, per ravvivare il cuore dei contriti. Quindi, colui che è l'alto. Pensate, quando ci troviamo a parlare con qualcuno che non fa parte della nostra cerchia familiare, diamo educatamente del lei, non è vero? Ma con Dio, no. Gli diamo confidenzialmente del tu. Perché? È perché sentiamo che ci vuole bene, anche se a volte ci sembra il contrario, ma non è colpa sua. Ma vediamo il nostro testo per oggi, Efesini 4, da 17 a 32, che commenteremo man mano che lo leggeremo. Vedremo come Paolo darà dei suggerimenti pratici ai suoi ascoltatori. La settimana scorsa, abbiamo visto come Paolo abbia rivelato ai suoi uditori come Dio li abbia chiamati a raggiungere la statura perfetta di Cristo, ricordate? Quindi un obiettivo altissimo, ma non impossibile sotto la guida dello Spirito Santo. Oggi ci guida lo Spirito Santo ad esaminare le nostre vie proprio per incamminarci nel nostro viaggio di raggiungere la figura di Gesù Cristo. Sentiamolo. Questo è quello che dice Paolo. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore. Paolo parla da parte di Dio, no? Come se Dio stesso stesse dando le sue istruzioni. Non vi conducete più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri. Domanda. Perché i pensieri dei pagani sono vani? È perché nella loro vita non c'è Dio, non c'è un futuro per loro, vivono solo per l'oggi. E qual è la causa di tanto? Sentite Paolo che lo sottolinea, dice l'intelligenza loro si è ottenebrata. Lontani da Dio, che è sapienza e intelligenza, si perde di vista la realtà della vita eterna, si vive solo per l'oggi. Estranei alla vita di Dio, dice Paolo. E questo perché? A motivo dell'ignoranza che è in loro, dice Paolo. Quindi l'ignoranza, ovvero la mancanza di conoscenza di un Dio santo. E questo conduce ad un futuro amaro e velenoso. Infatti l'indurimento del cuor loro, dice Paolo. Ecco perché è importante per noi conoscere appieno la parola di Dio, perché così facendo non perderemo di vista le sue promesse di una vita eterna e troveremo forza e volontà per resistere alle difficoltà e ai dolori di questa presente esistenza. E Paolo continua, dice essi, cioè i pagani, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. È proprio la resa totale al male e non c'è più possibilità di scampo. Paolo adesso si rivolge nuovamente ai suoi ascoltatori ed anche a noi tutti, io direi oggi, perché la Bibbia non è stata scritta solo per il mondo antico, ma anche per noi oggi, così che non perdiamo di vista l'obiettivo finale. Sentite, ma quanti a voi, cioè anche a noi, no? Anche a voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Ah, ah. Ecco un'osservazione importante anche per noi. Come abbiamo noi conosciuto Cristo? Oppure abbiamo noi veramente conosciuto Gesù? Voi avete udito, dice Paolo, e in Lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù. E quindi di conseguenza, dice Paolo, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima, sentite, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Qui Paolo parla di un momento di transizione che può essere a volte anche drammatico, se le abitudini che avevamo prima erano radicate profondamente nel nostro intimo. Ed infatti la conversione è proprio quello che il termine significa, un'inversione di marcia totale e definitiva. Fare con la conversione della macchina mentre stiamo guidando. Qui è la macchina spirituale, cioè siamo direttamente noi. Ma nell'esperienza cristiana, che indubbiamente richiede un impegno non indifferente, l'esperienza è decisamente positiva, perché è fondata su una crescita dello spirito che comunque porta ad un livello di calma e di calma interiori, aggiungerei, che ci spinge ad essere sereni, ascoltate, Paolo dice, no? E ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Rinnovati nello spirito della nostra mente, sentite, ma è fantastico! Ma non finisce qui. Paolo ritorna ancora una volta sul suo tema della volta scorsa, quindi, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio, creato nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. La verità di Dio. Come ho commentato la volta scorsa, la verità di Dio è un ritorno a casa dopo la brutta esperienza di Adamo ed Eva. Ma seguiamo Paolo, che adesso passa ai consigli per una fruttuosa esperienza cristiana. Perciò, messa da parte la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E c'è una ragione fondamentale per questa conquista morale. Paolo suggerisce, sentite, perché siamo membra gli uni degli altri. Ecco perché. Siamo tutti figli di uno stesso padre e quindi tutti fratelli e sorelle di un'unica famiglia, la famiglia di Dio. Punto. La famiglia di Dio. Adiratevi e non peccate, continua Paolo. Adirarsi può anche essere una cosa giusta, un'ira giusta e comprensibile, è un'ira sbagliata che non va accettata. E bravo, mi direte. E come facciamo noi a distinguere l'ira giusta da quella sbagliata? Dai risultati, direi io. Un'ira sbagliata risveglia azioni di violenza, di rappresaglia, di vendetta, mentre quella giusta no. Sentite la ragione che Paolo ne dà. Il sole dice: non tramonti sopra il vostro cruccio e non fate posto al diavolo. Capite il punto? Non fare posto al diavolo. Uno spirito di vendetta procede appunto dal diavolo. Ma torniamo ai consigli che Paolo offre per un comportamento corretto. Sentite, chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché possa fare parte a colui che ha bisogno. Capito il punto? Anziché prendere per noi quello che è degli altri, e invece dice fare parte del nostro a chi ne ha bisogno. E Paolo continua: nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi, cioè che faccia del bene, secondo il bisogno ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta, dice Paolo. E qui Paolo aggiunge qualche cosa di estremamente importante. Ascoltate. Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Contristare o rattristare lo Spirito Santo. Gesù disse in Matteo 12, 31, dice, perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Perché? In Giovanni 16, 7, 8 Gesù dice, io vi dico la verità, è utile che io me ne vada, perché se io non vado non verrà a voi lo Spirito Santo, ma se io me ne vado io ve lo manderò. Ascoltate attentamente, e quando sarà venuto, cioè lo Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto dunque diventa importante l'opera dello Spirito Santo? Punto. Se ricordate, alla Pentecoste, cioè 50 giorni dopo l'ascensione di Gesù al cielo, i discepoli erano radunati tutti insieme in preghiera. Ascoltate adesso, dice, e come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuna di loro. E ascoltate bene, tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce su questo pianeta a beneficio di tutti, dico di tutti i figli di Dio, per sostenerli nella loro lotta contro se stessi e contro Satana. Contro noi stessi? E che vuol dire, direte voi? Semplice, noi siamo il nostro pericolo pubblico numero uno, noi con i nostri difetti, le nostre cattive abitudini, il nostro carattere o temperamento e chi più ne ha più ne metta. Ecco perché Gesù a quel famoso fariseo Nicodemo disse, e leggo in Giovanni 3,13, sentite, dice, in verità io vi dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Punto. Nascere di nuovo diventa una necessità per ognuno di noi, come anche Paolo sostiene e termina dicendo, sia tolta via da voi ogni amarezza e ogni cruccio di ira e parola offensiva con ogni sorta di malignità, siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi e perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Quindi questa nostra rinascita ha un carattere non solo spirituale e non è il risultato di un solo giorno, ma diventa un diventare continuo, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, e camminare con Gesù significa proprio questo, un crescere continuo spiritualmente. Sentite come lo dice Paolo, leggo in Ebrei 12,14, sentite che bella, dice, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Punto. Procacciare ha proprio il significato di un'azione che si perpetua nel tempo e con tutto l'impegno. Quindi procacciare la santificazione suggerisce un'attività continua e risponde proprio a quel tema che Paolo continuamente suggerisce, cioè assomigliare a Gesù. Bene, anche oggi il mio tempo è terminato e vi lascio con questo bel pensiero, un invito a non stancarsi mai di crescere nello Spirito, avendo sempre Gesù uomo come obiettivo da raggiungere davanti a noi. proprio nel carattere che Gesù ha vissuto quando si è abbassato a rivestire la natura umana per salvarci. Quindi, nell'augurarvi un buon proseguimento di pomeriggio, vi do appuntamento al prossimo martedì, sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
0: Grazie Gennaro, e adesso andiamo un canto.

0: stiamo ascoltando Viaggio nella vita di Maria Pellicano. Purtroppo sono le 1:58, mancano solo 2 minuti e ci dobbiamo salutare. Quindi un ringraziamento di cuore a tutti quanti ci avete ascoltato. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento. Risentirci con me fra 2 settimane. Vi raccomando, cercate di mettere la vostra offerta, perché la mettete oggi e poi potete pagare dopo. Quindi Barbara, saluta e poi finiamo col canto.
1: Sì, buona giornata, grazie a tutti e speriamo che diventate tutti membri. Grazie tanto. Sì.
0: Grazie per essere venuta, Barbara.